0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.